chiacchiere solo tu, ami silenzio, ami ingratitù, ami stressione, ami malumor, che è s'amor, ami alti